0: In giro proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vete,
1: prende.
0: Bravo, microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paracine e il mondo insegna l'online.
1: Radio Deluxe. Te prende.